to poso kiti da bahada di bada di asa. Ifando faso fati ndike badu watala badika de baha. Izendele kepetu manaka bida gabadu hasa di ha. Izala da da da da shanda da da da bakidi da bada da bahas.